0: Oremos. Deus, qui vere fidei formam in martirio consumasti, concede propitius ut beatorum Ioannis et Thome intercessione roborati, fidem quam ore profitemur, testimonio vitae confirmemus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tu vivet et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Salmanassar, re d'Assiria, invase tutta la terra, salì a Samaria e l'assediò per 3 anni. Nell'anno nono di Osea, il re d'Assiria occupò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calac e presso il Cabor, fiume di Gozan e nelle città della Media. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore, loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del Faraone, re d'Egitto. Essi veneravano altri dei, seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti e quelle introdotte dai re d'Israele. Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti, secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi, i profeti. Ma essi non ascoltarono, anzi resero dura la loro cervice, come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza che aveva concluso con i loro padri e le istruzioni che aveva dato loro. Il Signore si adirò molto contro Israele e allontanò dal suo volto e non rimase che la sola tribù di Giuda. Verbum Domini.
2: Deo grazie.
1: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
2: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
1: Dio, tu ci hai respinti, ci hai messo in rotta, ti sei sdegnato, ritorna a noi.
2: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
1: Hai fatto tremare la terra, l'hai squarciata, risana le sue crepe perché essa vacilla. Hai messo a dura prova il tuo popolo, ci hai fatto bere vino che stordisce.
2: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
1: Nell'oppressione vieni in nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze, egli calpesterà i nostri nemici.
2: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.